0: carta je.
1: L'Italia credo che oggi sia ancora in grado di dare una risposta proprio a 360 gradi a chi vuole una vacanza che riesca a non solo metterlo in pace con se stesso e ritemprarsi, ma anche con una conoscenza e uno stile di vita che ancora oggi rimane nostro tipico.
2: Marina Lalli di Federturismo difende a spada tratta il bel paese come meta di vacanze, ma non tutti la vedono così. Sempre più turisti, anche tedeschi, tornano dalle vacanze in Italia delusi. Vacanze sempre più costose, così costose che gli stessi tedeschi non stanno al passo. Oggi una persona su cinque in Germania non può permettersele. E proprio mentre viaggiare costa sempre di più, l'Italia perde colpi come meta ideale. Stabilimenti costosi, concessioni balneari senza fine, spiagge libere ridotte al minimo, servizi spesso inadeguati o peggiorati. Andiamo a vedere cosa sta succedendo al turismo nel bel paese e cosa ne pensano i nostri follower su Facebook su com'è cambiata nel bene e nel male la vacanza italiana. State ascoltando il podcast in lingua italiana dell'ARD, Cosmo Italiano. Con voi c'è Francesco Marzano. Iniziamo da una recensione autorevole, per così dire, quella del giornalista e autore Frank Lorenz, da sempre innamorato dell'Italia. Dopo l'ultimo viaggio in Liguria ha pubblicato niente meno che sul quotidiano Tagesspiegel un articolo dal titolo Italien? No grazie. Meine enttäuschte Liebe zum schönsten Land der Welt. Cristina Giordano anche oggi è con me in studio. Cristina, perché questa grande delusione?
3: Nell'articolo Lorenz ha inanellato una serie di disavventure sulle sue ultime vacanze in Italia, non solo l'ultima, a partire appunto dalla Liguria, dove ha trovato cimici nel letto e persino uno scorpione nella vasca in una casa in affitto, Lago Maggiore, hotel prenotato ma chiuso per ristrutturazione e quindi inseguito da un trasferimento in un albergo di un paese vicino, e si è ritrovato in una camera con vista parcheggio, cibo scotto in Sardegna, spiaggia pubblica sulla riviera adriatica di fianco a una fabbrica, e addirittura nemmeno il caffè è una certezza, dice Lorenz, ricordando l'ennesima vacanza disgraziata, visto che in un bar di una città del nord, anche se poi non specifica quale, gli avrebbero servito una brodaglia. E quindi scrive: Italia, cosa fai?
2: Insomma, decisamente sfortunato.
3: Sì, interessante è che Lorenz, che scrive nell'articolo di andare a bere il caffè nel bar italiano qui sotto la redazione a Colonia, dove tra l'altro andiamo anche noi, fa il confronto con le sue vacanze italiane passate negli anni Ottanta, quando gli sembrava tutto perfetto e dalla grigia Bielefeld si ritrovava da Lazio in un albergo che aveva persino la piscina sul tetto, poi con frutta e verdura più buone di quelle tedesche, e già questo, come dire, bastava a fargli adorare l'Italia.
2: Gli bastava poco per entusiasmarsi, però.
3: Sì, e tra l'altro si potrebbe argomentare che forse in questo confronto impietoso conta molto l'effetto nostalgia e le aspettative che, insomma, sappiamo, crescendo poi con gli anni cambiano. Avremmo voluto chiederglielo e abbiamo chiesto un'intervista, ma Lorenz non era disponibile. È vero però che il giornalista tedesco qualche verità in questo articolo la dice, perché l'Italia non è più il paese preferito dai tedeschi per le vacanze. Quest'anno è solo al terzo posto dopo la Spagna e la stessa Germania.
2: Ma Cristina, accanto alla scelta della meta delle vacanze c'è un'altra questione piuttosto grave legata alla crisi economica in atto, e cioè che probabilmente non tutti si potranno permettere una vacanza.
3: In effetti sì, lo dicevi anche tu in apertura. Un tedesco su cinque non si può permettere di andare in vacanza, lo dicono i dati raccolti dall'Ufficio tedesco di statistica pubblicati proprio pochi giorni fa. Ad essere in difficoltà sono soprattutto i single con e senza figli, un dato che non è peggiorato ma è identico all'anno scorso, anche se guardando gli altri paesi in Europa i tedeschi comunque vanno in vacanza più della media europea.
2: Dicevamo poco fa che l'Italia è pur sempre al terzo posto dei paesi più amati dai tedeschi per la villeggiatura. E questo nonostante la stampa tedesca negli ultimi anni abbia spesso messo in guardia da regole folli in spiaggia, dal caro prezzo. Cristina, hai dato un'occhiata ai media tedeschi, come ne parlano quest'anno?
3: Beh, per esempio la Bild scrive: fino a 340 euro per ombrellone e sdraio per una settimana da Lazio, ma anche altrove mettete in conto almeno 230 euro. Prezzi più bassi a Lignano, Sinigaglia e Rimini. Il caro spiaggia italiano viene raccontato attraverso l'analisi dell'Associazione Italiana Altro Consumo, che ha guardato gli ultimi 5 anni e ha registrato un aumento dei prezzi di oltre il 20%. La polemica sul caro spiagge, che sulla stampa tedesca non viene spiegata, è però legata al problema delle concessioni balneari, perché le spiagge sono beni dello Stato date in gestione a privati, in cambio di un canone che però è ritenuto spesso fin troppo basso. Si stima che uno stabilimento guadagni tra i 100.000 e i 300.000 euro annui e oltre, ma i canoni sono di circa 3.000 euro insomma all'anno.
2: E non a caso ogni anno ce lo ricordano le associazioni ambientaliste, ci sono sempre numerose proteste.
3: Esatto, il governo Meloni ha provato a rimodulare le leggi introducendo nuove regole, così come prevede la normativa europea, e cioè la direttiva Bolkestein, che prevede che le concessioni pubbliche, incluse quelle balneari, siano assegnate attraverso selezioni imparziali e trasparenti, ma ci sono ancora numerosi problemi.
2: Sì, e di questo parleremo tra poco con un'esperta di Federturismo. Cristina, ogni anno purtroppo in Italia fa notizia qualche regola balneare assurda rilanciata da tutti i media, compresi quelli tedeschi. Come siamo messi quest'anno?
3: Beh, quest'anno sulla stampa tedesca fa parlare il divieto di ombra a Villa Simius in Sardegna, vietati ombrelloni, tende, gazebo o altro, ombra concessa in via eccezionale solo a bambini fino a 10 anni e anziani over 65, e poi c'è anche un biglietto di entrata obbligatorio di 10 euro. Sembra una notizia folle, ma la scorsa estate la zona è stata gravemente colpita da un incendio devastante, e quindi in questo modo si cerca di proteggere l'ambiente. Insomma, la Sardegna lotta con tutte le forze contro l'overtourism, e quindi torna anche la prenotazione delle spiagge via app, come appunto nella famosa e bellissima spiaggia di Tuerredda in provincia di Cagliari a sud, che conosco molto bene, e questa prenotazione vale sia per la spiaggia libera che per gli stabilimenti. Chi tra l'altro, nonostante la prenotazione, non si presenta in orario perde addirittura il posto. L'obbligo di prenotazione è stato introdotto l'anno scorso, anche se ci sono stati parecchi problemi: caos, code, sovrapprenotazioni e informazioni sbagliate o errate sul sito. Insomma, la nuova app dovrebbe risolvere i problemi, quindi vedremo.
2: Queste regole possono limitare davvero il turismo di massa eccessivo, Cristina?
3: Beh, è difficile dirlo, però sono sempre più le località italiane che cercano di introdurne di nuove. Nelle Marche, per esempio, la baia di Portonovo sul Conero è la prima località di questa regione a introdurre il numero chiuso con una zona ad accesso controllato, il ZAC proprio, esattamente come si limita l'accesso delle auto nei centri delle grandi città. In Liguria, nelle Cinque Terre, sono vietati i gruppi over 25. Insomma, la lista è lunga e potrei continuare, perché c'è un dato interessante, cioè che gli italiani soffrono l'overtourism. I problemi più sentiti sono l'aumento dei rifiuti, il caro vita e il sovraffollamento, naturalmente, ma al sud e nelle isole vengono considerati con positività i benefici economici, quindi si accettano dei compromessi in qualche modo. Nelle città viene tra l'altro percepito soprattutto il problema degli affitti brevi e le conseguenze ovviamente sulla ricerca dell'alloggio, insomma della casa, e questo lo dice un'analisi Ipsos.
2: Cristina, tirando le somme, sarà un anno di calo turistico in Italia? Cioè i turisti sono spaventati da regole, divieti e prezzi altissimi come i tedeschi, o no?
3: Beh, sembrerebbe di no, nonostante il divieto appunto d'ombra di cui abbiamo parlato, l'ombrellone a 320 euro la settimana. Il paradosso che lascia tra l'altro sbalorditi persino gli esperti di turismo, scrive Stefan Lutte sul portale bavarese Frankende, è il boom di turisti che si prevede quest'anno in Italia. Forse non tutti i tedeschi, ma insomma tant'è. È perlomeno quello che dicono le previsioni dell'ENIT, cioè l'ente turistico italiano.
2: Grazie Cristina. E in effetti, oltre all'ENIT, anche la Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo riporta numeri buoni per quest'anno, appunto nonostante le pecche del settore e le cose che non vanno giù ai tedeschi. Me lo conferma Marina Lalli, past president di Federturismo, che ho raggiunto al telefono.
0: Noi, devo dire, non avvertiamo questo senso di delusione, perché anzi da quando dopo il Covid abbiamo ripreso ad ospitare i turisti, li vediamo a grandi numeri, anche i turisti tedeschi sono molto vicini a noi. Poi Naturalmente le esperienze di ciascuno sono sicuramente diverse, e quello che può succedere che in una Italia così tanto ricercata può essere che magari uno si trova in un periodo di particolare affollamento, in un periodo un po' più caldo anche come stiamo vivendo in questi giorni, e quindi può l'esperienza essere, diciamo, meno appealing di come uno se l'era immaginata, ma questo è nella normalità delle cose, non lo vedrei come un problema strutturato e definitivo per il senso italiano.
2: I numeri sono ancora buoni, ma come dicevo, statistiche e commenti di viaggiatori mettono forse in dubbio il primato assoluto dell'Italia come meta di vacanze. E d'altronde ci sono tanti fattori da tenere presente per la buona riuscita di una vacanza: le strutture ricettive, i collegamenti, il personale, i servizi pubblici, la manutenzione, fattori che non sempre sono all'altezza delle aspettative. Qual è il punto particolarmente debole per il turismo italiano al momento?
0: Allora, guardi, sulle strutture noi consideri che abbiamo oltre 5 milioni di posti letto in Italia, quindi sicuramente ci sarà qualche struttura che ha bisogno di essere rinfrescata, e su questo non c'è dubbio. In questo senso ci viene molto in aiuto l'attività dei social, che ci dà una visione diretta ed immediata di quello che è una struttura ricettiva, grazie al fatto che ci viene raccontata direttamente da chi l'ha utilizzata e non solo da chi vuole venderla. Detto questo, ci sono naturalmente dei problemi, perché con questi numeri che le dicevo è chiaro che l'organizzazione diventa molto sfidante. E un problema che noi stiamo sicuramente riscontrando è quello di avere personale adeguatamente formato, perché nel turismo c'è un forte ricambio di lavoratori, e quindi ogni volta formare lavoratori nuovi per le aziende è molto complicato. Ci sono dei lavori nel turismo che sono visti oggi dagli italiani come complicati, perché magari si svolgono nel fine settimana, si svolgono nelle ore serali, e questo scoraggia alcuni italiani dal voler fare quel tipo di lavoro, e bisogna quindi riconvertire manovalanza magari anche di origine straniera, talvolta extracomunitaria, all'interno di questi lavori, ma bisogna poi trasferire quel know-how dell'ospitalità italiana che ci rende generalmente così amati. E mentre su una persona della nostra nazionalità diventa facile trasferire determinati concetti, con altre nazionalità bisogna fare dei corsi specifici di inserimento, e non sempre questo riesce facile nella velocità dei flussi che per esempio in estate sono molto più alti.
2: A proposito di personale, durante la pandemia da Covid questo è stato uno dei maggiori problemi, perché nel turismo molte persone, non potendo lavorare, sono andate in altri settori, e il settore del turismo sta subendo ancora i contraccolpi della pandemia?
0: Eh sì, verissimo, noi abbiamo perso molti dei nostri lavoratori e li abbiamo dovuti riformare e reinserire nel nostro mondo, persone che magari non avevano mai lavorato da noi, e quindi quel tipo di contraccolpo ancora lo stiamo abbastanza subendo e non ne siamo completamente venuti fuori.
2: Poco prima parlava dei commenti sui social, e queste recensioni online sono ormai il pane quotidiano del turismo per le aziende, per i consumatori anche. Ma da brutte recensioni online può anche dipendere che un turista scelga direttamente un altro stato, un'altra destinazione per le proprie vacanze. Questa, diciamo, democratizzazione del turismo, se così si vuole, può diventare un problema per l'intero settore?
0: Guardi, allora, come sempre questi strumenti hanno una doppia faccia. Quando sono veri, e cioè non parliamo delle recensioni false fatte da un competitor e cose brutte di questo genere, ma parliamo davvero del parere di un viaggiatore, credo che siano molto utili. Quanto a scegliere un'altra destinazione, nel senso proprio un altro paese rispetto all'Italia, E qui bisogna che noi dobbiamo essere bravi a comunicare che cos'è l'Italia, perché l'Italia, se parliamo dell'estate, sì, certamente è mare, come può esserlo un altro paese, ma l'Italia intorno al mare ha un'offerta che difficilmente un altro paese può replicare. Parlo da un punto di vista di enogastronomia, di cultura, di arte, parlo di un paesaggio variegato. Quindi trovare tutto questo in un'altra nazione non è facilissimo. Trovare il solo mare, sì, magari si trova anche un mare più bello certe volte, non metto in dubbio, ma non è quello che normalmente il turista che si affaccia in Italia cerca.
2: Ecco, già che abbiamo citato le spiagge e il mare, veniamo all'annosa questione delle concessioni balneari. Ne abbiamo parlato diverse volte nel nostro podcast di questa incertezza normativa. A che punto siamo con le spiagge italiane?
0: E qui purtroppo c'è molta confusione, perché l'applicazione della Bolkestein ha subito dei processi un po' a zig zag tra la normativa italiana e quella europea. C'è da dire che la questione italiana è molto particolare, perché la nostra ospitalità a mare si basa molto sulla spiaggia attrezzata, spesso anche su un albergo che ha una spiaggia attrezzata e che viene scelto proprio per quella ragione dal turista. Ed è una condizione abbastanza, non dico unica, ma molto particolare all'interno proprio del sistema Europa. Quindi la Bolkestein avrebbe bisogno di un'attenzione, una particolarità di applicazione specifica per l'Italia, cosa che finora non siamo riusciti ad ottenere, e quindi adesso siamo in una situazione in cui a macchia di leopardo sui nostri comuni c'è chi ha già avviato delle gare di attribuzione, chi invece non le ha proprio iniziate, chi le sta mettendo in atto, e c'è un po' di confusione in questo anche su quella che sarà la nuova mappatura, perché anche in base a quelli che saranno gli indennizi per il vecchio concessionario, quelli che saranno i criteri per partecipare alle aste, si andranno a definire i nuovi proprietari, che potrebbero essere anche gruppi multinazionali e non essere più possibili per il vecchio gestore, che spesso era un gestore che conduceva a livello familiare l'attività.
2: Ma poi ci sono gestori anche di altro e più alto livello, penso a grandi stabilimenti di lusso in cui pare gli investimenti non ristagnino. Si può dire che l'Italia sta diventando un paese per turisti ricchi?
0: Ma allora, non soltanto, noi abbiamo ancora oggi una offerta molto variegata e di spiagge per tutte le tasche ce ne sono ancora tante. Poi ci sono sì dei casi specifici anche di grandi nomi, per esempio della moda, che hanno investito in alcuni stabilimenti balneari, quindi ovviamente con prezzi che poi vanno in linea con quello che sono i clienti che normalmente si affacciano a quel tipo di marchio, e quindi questo va ad alzare un po' il livello anche economico dell'ospitalità. Però va detto che oggi c'è molta richiesta anche di un viaggio che possa soddisfare davvero ogni desiderio del viaggiatore.
2: E infine non possiamo non parlare di overturismo. È ovvio che se tutti i turisti si riversano a Firenze, Venezia, Rimini, Cinque Terre, già solo la ressa di persone farà cadere a picco il loro apprezzamento della vacanza. Come scegliere allora mete per non rimanere delusi?
0: E su questo in Italia stiamo facendo un bellissimo lavoro proprio sulla distribuzione dei flussi, perché questa credo che sia la vera risposta all'overtourism: distribuire i flussi sullo spazio, cioè su tutto il territorio nazionale e anche nel tempo, perché molte delle nostre destinazioni, anche tra le più note, spesso lavorano solo in pochi mesi dell'anno, e invece l'idea di riuscire a renderle attrattive anche in altri momenti dell'anno è importantissimo, e questo è il lavoro che stiamo facendo molto sui borghi, facendo conoscere delle zone dell'Italia che sono ricche di arte, di cultura, di offerta turistica in generale, e che oggi non avevamo mai messo sul piatto dell'offerta.
2: Ridistribuzione dei flussi turistici è la chiave, dice Marina Lalli di Federturismo, e questo per remare contro il turismo di massa, uno dei problemi più recenti e gravi del settore. Ma di certo non l'unico. Negli ultimi decenni fare le vacanze in Italia è cambiato considerevolmente. Ci aiutano a capire come i nostri follower su Facebook, che ci hanno raccontato questo cambiamento da diversi punti di vista. Innanzitutto c'è la questione del rapporto tra prezzi e qualità dei servizi. Per esempio, Pina Maria scrive che l'Italia è diventata troppo cara per quello che offre e che in alcune zone del sud si ha quasi la sensazione di uno sfruttamento del turista. Anche Massimo, che vive in Baviera, racconta di aver smesso di fare vacanze in Italia non tanto per le strutture quanto per i prezzi. Dice che per una famiglia con due bambini in località come Jesolo o Bibione si spende molto di più che in Baviera o in Austria, dove con meno soldi trova appartamenti migliori, più tranquilli e più servizi. Su questa linea anche Ale, che collega il problema al turismo di massa. Secondo lei molti accettano prezzi altissimi pur di andare in vacanza e poi però si lamentano. A proposito di sovraffollamento, traffico e infrastrutture, Miri dice di non essersi goduta il lago di Garda come avrebbe voluto proprio perché lo ha trovato dominato dal turismo di massa. Elia, parlando della costiera amalfitana ad agosto, descrive una situazione quasi ingestibile. Una sola strada, traffico lentissimo e parcheggi difficili da trovare e carissimi. E Scarfo osserva che nel turismo italiano c'è ancora molto da fare. Denuncia autostrade poco efficienti e molte strutture alberghiere ormai vecchie, non più adeguate alle aspettative del turismo contemporaneo. Ma nei commenti c'è anche un fronte molto affezionato all'Italia. Enzo, per esempio, dice che continua a fare vacanze in Italia ogni anno ad agosto. Ama le spiagge, le sagre, Ferragosto, il Palio di Siena, la costiera amalfitana e il Gargano. Ammette che ci sono prezzi alti, pedaggi e qualche furbizia, ma per lui il bilancio resta nettamente positivo. Anche Arasa invita a distinguere molto in base al periodo e alla destinazione. Racconta di essersi trovata benissimo a Caorle, soprattutto per l'accoglienza, la gentilezza e la qualità del cibo. E Petra, che è stata per 4 mesi a Porto Empedocle in Sicilia, ricorda soprattutto la cordialità delle persone, il buon caffè e l'atmosfera calorosa. Infine, come diceva Marina Lalli di Federturismo, molti suggeriscono che la chiave sia uscire dai circuiti più battuti. Simona invita tedeschi e italiani a riscoprire paesi e regioni meno conosciuti, dove ospitalità e cucina sarebbero ancora più autentiche. E infine Antonella osserva che chi vuole evitare le folle dovrebbe semplicemente rinunciare alle mete più inflazionate e cercare percorsi alternativi, perché l'Italia, dice, offre ancora una quantità enorme di luoghi bellissimi fuori dai grandi di flussi. Insomma, riassumendo, fare vacanza in Italia oggi per molti è diventato più complicato e più costoso, tra prezzi alti, servizi non sempre all'altezza e località sempre più affollate. Ma allo stesso tempo il legame con l'Italia resta fortissimo e i numeri lo confermano. Quasi 9 italiani su 10 hanno in programma almeno una vacanza nei prossimi 12 mesi. 1 su 2 sceglie di restare nel paese. E intanto crescono anche le prenotazioni in villa rispetto all'anno scorso. Segno che accanto alle difficoltà che abbiamo raccontato c'è anche un altro modo di immaginare la vacanza italiana. Meno mordi e fuggi, più tempo di qualità, più privacy, autenticità. E la logica del modello Soul Stay, cercare luoghi meno battuti, esperienze più su misura e un rapporto più vero con il territorio. Forse anche da qui che passa il futuro del turismo italiano e forse dobbiamo suggerirlo anche ai nostri amici tedeschi. Cosmo Italiano per oggi si ferma qui. Questa e tutte le altre nostre puntate si trovano su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme di streaming. Ciao e a domani da Francesco Marzano.